L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Damiano David, Talk to Me su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La nostra giornata inizia al maxi con i maxi formati di Penny. Allora, in questo caso nel carrello pomodorini e olio, pomodoro piccadilli, lo prepariamo in padella, tagliamo a metà tutti i pomodorini, li facciamo saltare con un po' di olio, magari un po' di sale, anche un po' di pepe se volete, e voilà, un contorno buonissimo pronto in pochi minuti. Magari i pomodorini li mangiamo appena tiepidi, da soli oppure sopra aggiunti ad un buon piatto di pasta, magari al pomodoro. Da Penny, maxi formati pomodoro piccadilli, vaschetta da un chilo, 2,99 euro, e poi l'olio. E attenzione, perché qui ne vale davvero la pena. Con i maxi formati olio extravergine di oliva De Santis trovate addirittura la maxi latta da 3 litri in offerta in quantità limitata a soli 15,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ted Swims con, anzi Teddy Swims con la sua Bad Dreams, 18 minuti dopo le 8 in tutti i penny d'Italia.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Con i maxi formati da Penny trovate anche le confetture, frutti di bosco e albicocca della nostra linea Amo Natura per preparare un'ottima colazione o una merenda come fanno le nostre mamme con i loro bambini. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La frutta, sì, o una macedonia, qualcosa del genere.
4: Pane e marmellata,
5: delle cose diverse, a volte la frutta, a volte lo yogurt, alcune volte magari una focaccia, qualcosa così.
6: Ma dipende dal tempo che si ha a casa, a volte prepariamo sicuramente le torte fatte in casa, altre volte ci arrangiamo con la frutta fresca durante la settimana, a volte qualche succo se si va di fretta, brioscine vanno bene.
0: Ecco qua anche il pane con la marmellata, ma se fossimo anche di fretta possiamo preparare uno yogurt primaverile con confettura, in questo caso di albicocca. Mettiamo lo yogurt in una ciotola, aggiungiamo la nostra confettura di albicocche a cucchiaiate, completiamo con granola e frutta secca, finiamo con scorza di limone e menta, dolce, fresca, molto primaverile. Un'ottima colazione, un ottimo yogurt primaverile da preparare in 5 esatti minuti. Da Penny con lo speciale maxi formati, confetture, frutti di bosco e albicocca Amo Natura, ogni vasetto è in sconto del 15% a solo 1,99 euro. Ancora buongiorno e buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ora i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. C'è una...

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo da un buon salume. La nostra linea, le specialità Cuor di Terra, vi permette di acquistare la famosa spianata piccante calabrese, piccante ma anche saporita, affumicata, ed è perfetta sul pane caldo, sulla pizza, con formaggi freschi ma anche con miele o confetture di frutta, di cui abbiamo parlato poco fa. Allora, da Penny in questo caso, spianata piccante, le specialità Cuor di Terra, la trovate in sconto a solo 1,79 euro. E poi solo con Penicard, a proposito di formaggi freschi, voilà un ottimo formaggio da avere sempre nel nostro frigorifero: gorgonzola dolce DOP Igor, talmente buono, ma talmente buono che lo possiamo anche in maniera molto golosa mangiare direttamente dalla vaschetta, anche con un cucchiaino magari, e poco alla volta, mi raccomando. Da Penny, con lo speciale solo con Penicard, cosa trovate? Il gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Taylor Swift con Anti-Hero alle 8.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Il 22 maggio sarà la giornata internazionale della biodiversità, che va tutelata da tanti punti di vista, anche limitando la dispersione di plastica nell'ambiente. Di questo, di questa tematica molto importante, ne parliamo nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Dania Locatelli.
1: Salve signora Franca, ma cosa ci fa qua con tutte queste bottiglie vuote?
2: Oh, ciao Giovanni, le metto tutte qua nell'eco compattatore qui all'ingresso del supermercato.
1: Ah giusto, così invece di buttarle insomma vengono riciclate.
3: E poi ci danno i punti per avere lo sconto.
1: Ah bravo, e come si fa?
2: Ma io uso l'app di Coripet sul telefono e il compattatore si attiva. Poi inserisco le bottiglie vuote in questo modo qua. E per ogni bottiglia mi danno un punto.
4: Benvenuti da Dania Locatelli. In questa puntata scopriamo un altro modo per essere sostenibili a partire da piccole scelte quotidiane. La sigla.
5: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
4: Qual è l'argomento di oggi? Abbiamo avuto uno spaccato di quotidianità che permette di contribuire alla riduzione di plastica nell'ambiente. Come?
5: Noi come loro.
6: Noi come loro.
4: Consegnate anche voi le bottiglie, così ottenete uno sconto e contribuite a limitare la dispersione di plastica. Basta scaricare la app Coripet sul telefonino, registrarvi inserendo i vostri dati e cliccare sull'icona della geolocalizzazione. Sulla mappa trovate l'ecocompattatore più vicino. Portate le vostre bottiglie vuote in plastica PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Non schiacciate, con etichetta integra e codice a barre leggibile. Verranno riciclate per produrre nuove bottiglie. Pensate, per ogni bottiglia inserita saprete quanto materiale verrà prodotto e quanta CO2 equivalente avete risparmiato rispetto alla raccolta tradizionale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che entro il 2060 l'utilizzo globale di plastica sarà triplicato rispetto a quello odierno. Oggi solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato, il resto viene mal gestito e nemmeno ritirato, smaltito in discarica o incenerito. La raccolta selettiva di Coripet permette di riportare la plastica PET ai produttori, di modo che ogni bottiglia diventi una nuova bottiglia. Ce ne informa Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM.
1: Siamo con Lorenzo, assistente del Penny di Roma via Alessandria. Ciao Lorenzo.
7: Ciao.
1: Mi fai vedere come si consegnano le bottiglie?
7: Sì, è abbastanza facile. Si clicca nella parte alta dell'app Coripet, si visualizza il codice a barre, poi lo si mostra al lettore ottico dell'ecocompattatore e si fa riconoscere appunto il codice stesso. E dopodiché si inseriscono le bottiglie e si seguono le istruzioni per terminare l'operazione.
1: Ah, facile. Ma tu la usi anche tu? Quanti punti hai raccolto?
7: Sì, anch'io la uso. Ho raccolto fino adesso 130 punti e dopo 24 ore appare il risultato aggiornato. E infatti dopo i 200 punti si può ottenere un buono spesa di 3 euro che si può utilizzare direttamente nel punto vendita Penny.
4: Facciamo una breve pausa e capiremo meglio l'importanza di questo semplice gesto.
5: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Qual è il messaggio che Penny vuole comunicare attraverso la collaborazione con Coripet e la raccolta di bottiglie in PET o PET? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Il messaggio che Penny vuole lanciare all'interno del suo percorso Vivere Sostenibile è un impegno sull'ambiente, perché attraverso la partnership con Coripet riusciamo a collettare bottiglie in PET per dare il nostro contributo nella logica del riciclo e del recupero virtuoso, dove le bottiglie ritornano ad essere bottiglie. Dall'inizio della partnership abbiamo collettato ben 13 milioni di bottiglie e abbiamo anche instaurato un meccanismo virtuoso anche premiante nei confronti degli utenti che al raggiungimento di 200 punti possono usufruire dello sconto di 3 euro da spendere nei nostri punti di vendita al raggiungimento di 25 euro di spesa.
1: Coripet è un consorzio volontario senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che si muove grazie a comuni, supermercati e cittadini. Aderire a questa raccolta che impatto ambientale ha? Ce lo spiega Monica Pasquarelli del Consiglio di Amministrazione Coripet.
3: È un gesto piccolo che però ogni cittadino può fare e può dare un grande contributo, perché da gennaio del 2025 esiste un obbligo di utilizzare il 25% di plastica riciclata nelle nuove bottiglie. Quindi raccogliere una bottiglia in PET significa dare un contributo importante a questo obiettivo nazionale, perché tutte le bottiglie vanno a diretto riciclo e il riciclatore è in grado di fare della nuova materia prima, che si chiama seconda, e dunque c'è una forte riduzione della produzione di nuova plastica. Più si ricicla, più si può contribuire a vedere sempre meno plastica nell'ambiente. Un altro grande vantaggio che si ottiene grazie alla rete di compattatori che Penny ha messo nei suoi negozi è una consistente riduzione dell'impatto della CO2. Questo significa che ogni bottiglia inserita all'interno del compattatore, saltando un passaggio industriale, significa meno trasporti, meno lavorazioni e quindi meno CO2.
1: Scarichiamo la app Coripet e iniziamo subito a consegnare le bottiglie in plastica PET e ad ottenere i punti per ricevere uno sconto sulla spesa. Visitate il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Lorenzo Riela, vice direttore Penny di Via Alessandria a Roma, Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità, Monica Pasquarelli, del Consiglio di Amministrazione Coripet.

0: te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Ciao a tutti, sono Raffaele Gualazzi e un saluto da Penny FM.

0: Carioca.
1: Rafa Igualazzi, Carioca, Superi FM, a 10 minuti dalle 9 in tutti i peni d'Italia. Noi procediamo così.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo con lo speciale sconto del 30%. Su che cosa vi chiederete voi? Beh, ovviamente sui grandi elettrodomestici fino ad esaurimento scorte. È il momento giusto per cambiare il vostro frigorifero, la vostra lavatrice? Credo proprio di sì, e da Penny trovate tutto. Fino, in questo caso, sconto fino al 30% sui grandi elettrodomestici fino ad esaurimento scorte. E poi, dulcis in fundo, ultima ma non meno importante, ovviamente, concorso da favola. Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 17 di maggio, con 35 euro di spesa, potete essere uno dei fortunati 5 vincitori ad aggiudicarsi 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per questo si chiama Maggio si parte. Fondamentale però avere la Penny Card. Mi raccomando, scaricate l'app e sottoscrivetela online. Concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
2: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Junkie Beat ci porta alle 9 del mattino in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini in questo bel mercoledì 13 di maggio 2026. Siamo reduci da una bella serata, da una bella prima serata dell'Eurovision Song Contest. Tra poco ne parleremo, scopriremo anche quali sono i 10 paesi che sono passati in finale, i primi 10, perché i secondi 10 saranno domani sera nella seconda semifinale. Si è esibito anche il nostro Saldavinci, già per dare un assaggio di quella che poi sarà la finale, perché l'Italia è tra i big five, tra i 5 paesi che sono già stati ammessi alla finale del 16 maggio di questo sabato all'Eurovision Song Contest. Una bella serata con tanta bella musica, ne parliamo tra poco, ma intanto vi ricordo che c'è già la possibilità di andare in vacanza grazie a Penny con il concorso da favola Paga Penny. Fino al 17 di maggio, con 35 euro di spesa almeno in un unico scontrino, è fondamentale avere la Penny Card, potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Ancora buongiorno in tutti i Penny d'Italia, siete su Penny FM con Tommaso Stabilini ad accompagnare i vostri acquisti fino alle 10. C'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi, le vostre canzoni preferite che magari volete ascoltare proprio qui sulla nostra stazione radio mentre fate la spesa o mentre fate anche altre cose, perché ci potete ascoltare in tanti modi differenti. 345 45 30 423. Adesso torniamo indietro di un po' di anni perché è il momento del nostro disco golden.

Caribbean Queen, No More Love on the Run, Billy Ocean, dal 1984, una canzone molto molto bella, gli permise di diventare intanto una star super mondiale, vinse un Grammy, arrivò al numero uno negli Stati Uniti, simbolo di questo pop molto sofisticato, molto elegante anni 80, ma soprattutto la cosa più

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato. Eccoci arrivati allo speciale preferito dei nostri clienti, lo speciale salva spesa, dove il vostro risparmio rimane intatto. E per avere anche una salute intatta scegliamo Latte Zimil. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto perché lo preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: Zimil è un latte senza lattosio, dove però i nutrienti rimangono invariati, inclusi calcio e proteine. È la scelta giusta se amate il latte ma avete bisogno di un prodotto più leggero. Nello speciale salva spesa, latte Zimil viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Maxi convenienza.
1: Ben ritrovati su Penny FM, radio ufficiale di Penny, che vi tiene compagnia con consigli e suggerimenti per una spesa più interessante e informata. Risparmio garantito grazie alla Penny Card, il vostro passepartout per avere sconti, punti e premi. Iniziamo ad assaporare l'estate con l'insalata di mare, che io arricchisco sempre con delle foglie di menta, importanti perché il mentolo libera le vie respiratorie in caso di raffreddori di stagione. L'insalata di mare vi aspetta da Penny nello speciale Maxi Formati. Contiene già verdure e grazie alla vostra Penny Card riceverete uno sconto del 20% acquistandola a soli 5,99 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante, che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 euro. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti da Penny. I nostri gastronomi sono sempre pronti a darci i giusti consigli per avere a casa l'atmosfera conviviale grazie ai prodotti Penny. Sentiamo dal gastronomo di Roma, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, come preparare la pasta alla matriciana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci.
3: Qua, e noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Grazie al nostro Pizzicarolo per questi preziosi consigli. Il sugo alla matriciana prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. Il piatto deriva dalla gricia, un antico condimento dei pastori a base di guanciale e pecorino, a cui fu aggiunto il pomodoro nel 700. La ricetta si diffuse a Roma un secolo più tardi, consolidandosi come caposaldo della cucina laziale. Adesso i bucatini alla matriciana, le specialità cuor di terra, vengono solo 2,39 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è uno super sconto, addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande, facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi, perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Lo speciale estate arriva sul nostro volantino per portarvi una ventata di freschezza. Questo grazie al ventilatore box, importante da avere in casa per mantenere alta la concentrazione. Penso ai ragazzi alle prese con gli esami di fine anno che anche con il sole cocente stanno ripassando il programma. Mente fresca e sangue freddo con il ventilatore box fan per affrontare ogni sfida con il giusto supporto. Per un'estate da 30 e lode, il ventilatore box fan a 3 velocità e timer 60 minuti, così potrete azionarlo anche di sera prima di addormentarvi. Dopo un'ora si spegnerà da solo. Viene solo €19,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme, mix. Penny insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nelle Marche, a Jesi, terra natale di Federico II di Svevia.
0: Il nostro weekend.
1: A Jesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Jesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
0: Cosa vedere?
1: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Jesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I vinci sgrassi, ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
2: Oggi vi porto nelle Marche, vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo, di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
1: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valbontà, li trovate al Penny di Jesi in via Gorgo Lungo, angolo via Don Minzoni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: I nostri gastronomi.
1: Benvenuti da Penny, approfittando delle offerte che trovate nel reparto freschi, mettiamo nel carrello del buon prosciutto crudo della nostra linea le freschette. A proposito di gastronomi, Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia, ha spiegato a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come si riconosce un buon prosciutto crudo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come si riconosce un buon prosciutto crudo?
4: Allora, un buon prosciutto crudo, per essere un buon prosciutto crudo, deve avere almeno due dita di grasso, deve avere un colore rosso brillante e avere anche delle piccole linee bianche in mezzo, che in gergo chiamiamo marenzatura, che aiuta ad assaporarlo al meglio perché sprigiona solo la sua dolcezza.
1: Grazie a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia. Abbinamenti ideali e freschi. Allora, il nostro prosciutto crudo lo abbiniamo della rucola, finocchio, ma anche zucchine, oppure diamo un bel tocco gourmet e affianchiamo il nostro crudo a del miele che esalta la sapidità del salume, o a delle noci e mandorle che aggiungono croccantezza. Da Penny, con i maxi formati prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, due vaschette sono in sconto del 36% a soli 3,79 euro.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Bianchi da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.
6: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea Gli Allegri Sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
4: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
3: Che cos'è che hai trovato che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
4: Ma di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
3: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
4: Sì, io okay. Sia le paste che questo reparto qua orientale ho sperimentato e approvato.
1: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora ha approvato anche il tramezzino. Tramezzino originale che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato. Nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny nel reparto freschi i tramezzini farciti Gli Allegri Sapori sono in sconto a solo 1,69 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. La Vazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Fenni.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane o bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny e Fenn.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessiva, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte. In offerta €199,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta a soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza. 100 lavaggi, Tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: bene.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
2: Scopri le offerte di primavera.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a proprio a seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Cannes Rio Mare, confezione gran risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela Sì Melinda, scontate al chilo 1 euro.
0: La convenienza dei maxi formati
2: solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Giornate con Penny Fan, un programma di... Ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
1: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
0: A vedere, semmai a sentire.
1: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
0: Già tornato, sono sano come un pesce.
1: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 km di guida.
2: Lei è ignorante?
3: Io sì.
2: Bravo. Viva l'ignoranza!
1: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
4: Trieste, Santa Maria Novella.
0: Grande Albano.
1: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
5: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire...
6: Penso che il sogno così non ritorni mai più.
5: La rete delle città di...
1: Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
0: Ti ci vedrei bene, sai?
1: Lo so, come attore ovviamente.
0: No, con i vigili.
1: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
1: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
0: Penny Fan, tutto!

0: che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino, adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi e, sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati il gelato, gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Wellness. Sorgente di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
1: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Pennitalia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fare stanotte, stanotte con te.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
2: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte, la potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
1: Private Label, i marchi propri

0: trovi solo da Penny.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola, Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
0: Compendi, seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Sanremo, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scossa di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scossa io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. È appena uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni. La crostata senza zucchero di Fatto in Casa da Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Natura E da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante, che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 €. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 €.
0: Scopri le offerte di primavera.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Salva spesa di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato. Eccoci arrivati allo speciale preferito dei nostri clienti, lo speciale salva spesa, dove il vostro risparmio rimane intatto. E per avere anche una salute intatta scegliamo latte Zimil. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto perché lo preferite.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: Zimil è un latte senza lattosio, dove però i nutrienti rimangono invariati, inclusi calcio e proteine. È la scelta giusta se amate il latte ma avete bisogno di un prodotto più leggero. Nello speciale salva spesa, latte Zimil viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è un super sconto addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande. Facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino, potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi, perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza, e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Ben ritrovati su Penny FM, radio ufficiale di Penny, che vi tiene compagnia con consigli e suggerimenti per una spesa più interessante e informata. Risparmio garantito grazie alla Penny Card, il vostro passepartout per avere sconti, punti e premi. Iniziamo ad assaporare l'estate con l'insalata di mare, che io arricchisco sempre con delle foglie di menta, importanti perché il mentolo libera le vie respiratorie in caso di raffreddori di stagione. L'insalata di mare vi aspetta da Penny nello speciale Maxi Formati. Contiene già verdure e grazie alla vostra Penny Card riceverete uno sconto del 20% acquistandola a soli 5,99 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso Paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme, Mix. Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti da Penny. I nostri gastronomi sono sempre pronti a darci i giusti consigli per avere a casa l'atmosfera conviviale grazie ai prodotti Penny. Sentiamo dal gastronomo di Roma, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, come preparare la pasta alla matriciana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci. Qua.
3: E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto il rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Grazie al nostro Pizzicarolo per questi preziosi consigli. Il sugo alla matriciana prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. Il piatto deriva dalla gricia, un antico condimento dei pastori a base di guanciale e pecorino, a cui fu aggiunto il pomodoro nel 700. La ricetta si diffuse a Roma un secolo più tardi, consolidandosi come caposaldo della cucina laziale. Adesso i bucatini alla matriciana, le specialità a cuor di terra, vengono solo 2,39 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna, la confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù del giorno prevede un piatto caldo di polenta con vino rosso. Forte, eh? Sapori della tradizione che riscopriamo nel film di Bertolucci Novecento. Buon appetito.
2: Destino. Nascere lo stesso giorno.
3: Ci tocca bene.
1: Novecento copre mezzo secolo di storia italiana dal primo giorno del nuovo secolo fino alla liberazione, il 25 aprile 1945. Il film racconta l'amicizia tra Alfredo e Olmo, nati lo stesso giorno, uno nella casa dei padroni e l'altro in quella dei contadini. Crescendo saranno divisi dalle proprie identità sociali e dalle condizioni dettate dal fascismo.
4: Signor Alfredo, lo sapete quanti d'Arco ci sono adesso?
5: Ho perso il conto.
4: Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare.
6: Ti è andata bene, Leo, pensaci. Sarà un paesano, ma almeno è un maschio.
7: Perché i maschi non mangiano?
1: Il film descrive nobiltà e miseria intorno alla tavola da pranzo. I nobili siedono composti, banchettano con ricette sofisticate. I contadini vivono grandi tavolate affollate e imbastite con ortaggi e polenta. Ma al di là delle divergenze e differenze sociali, Alfredo e Olmo, interpretati da Robert De Niro e Gérard Depardieu, sono legati da un legame di fratellanza che durerà tutta la vita.
8: Signorino, qui stiamo parlando di cose che riguardano anche te.
9: Ma è obbligato a venire, perché non mi lasci in pace?
1: Il film è un omaggio del regista alla propria terra, alla casa in campagna del nonno, ai rustici dove vivevano i contadini con i quali crebbe, assorbendo le loro tradizioni. Novecento è un film alla ricerca di un senso di giustizia, ma anche di riconciliazione. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

animali, tu lo sai.

0: Marco Mengoni su Penny FM ci ha portati alle 16. Buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme.
2: Insieme. Insieme.
1: Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
2: Beppe Cogliandro.
0: Eccoci qui a metà della settimana. Buon mercoledì pomeriggio. Iniziamo subito con i compleanni. Soffia su 76 candeline. Un bravissimo cantante polistrumentista americano. Tantissimi auguri a Stevie Wonder.

giusto un assaggio di due capolavori, Part-Time Lover ed Isn't She Lovely. Avremo modo comunque di tornare sul suo compleanno più tardi, ma oggi sentiremo anche la voce di Benedetta Rossi, l'amata food influencer, con dei consigli sempre molto interessanti. E poi il concorso paga Penny, perché la spesa che fate con la Penny Card a maggio vi paga la vacanza. Sino al 17 di questo mese fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. Sì, 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro. 1000 euro per una vacanza con chi desiderate e dove volete. Intanto alle 16:02 il ritmo della spesa accompagna i vostri acquisti dagli Stati Uniti con Bruno Mars.

0: I just might, Bruno Mars, Super FM, attenzione ai maxi formati,
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prendendo in considerazione i maxi formati, troviamo il contorno ideale a quel piatto di pesce che sono sicuro questa sera vorreste portare in tavola. Allora, semplicemente come contorno un'insalata di pomodori. Pomodoro Piccadilly, la vaschetta da un chilo, ed eccolo qui il maxi formato, è scontata 2,99 euro. Condiamo il tutto con olio extravergine d'oliva, quello di De Santis, coltivato nella zona nord-ovest della provincia di Foggia. Siamo nella splendida Puglia, che si presenta con questo colore dal verde al giallo, questo profumo fruttato che dà una sensazione di benessere, di piacere, ed è perfetto anche per condire la più semplice insalata. E allora maxi formato, perché c'è una latta da 3 litri a quantità limitata, appunto, di olio extravergine d'oliva De Santis, attenzione, è in offerta da Penny, solo 15 euro e 89 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Little Things Call Love su Penny FM alle 16:15.
1: Maxi convenienza.
0: Anche sulle patate, nella fattispecie patate a pasta gialla con una rete da 4 kg. Quali sono le proprietà e i benefici delle patate? Utilizzare le patate e inserirle di conseguenza nella nostra alimentazione? Abbiamo girato la domanda a un esperto, un nutrizionista sportivo di Bologna, il dottor Lorenzo Bergami.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le patate sono ricche di antiossidanti come flavonoidi, carotenoidi e acidi fenolici che contrastano la comparsa e funzionalità dei radicali liberi, ma ricordiamoci che hanno un alto apporto di carboidrati e che sono da considerare come una fonte glucidica.
0: E allora vai con le patate, maxi formato, rete da 4 kg di patate a pasta gialla.

0: Mac, su Penny FM, sei grande.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera per la cena qualcosa di gustoso e di praticamente bello che pronto. Dovete solo pulire l'insalata e condirla come desiderate. Poi portate in tavola un prodotto speciale Penny Card. Gorgonzola dolce Dop Igor. Con la Penny Card ogni confezione in sconto del 22% a 2,09 euro. E per concludere la spianata piccante delle specialità a cuor di terra. Uno dei marchi di Penny. Qui andiamo in Calabria con questo salumino. Con questo sapore intenso, il colore rosso vivo, quella forma piatta allungata da cui appunto prende il nome che lo rende inconfondibile. Le sue origini, se andiamo a vedere un po' la storia, sono antiche e radicate nella tradizione contadina, nata dalla necessità di conservare la carne di maiale durante i mesi invernali. Allora, spianata piccante, sì, dalle specialità cuor di terra, uno dei marchi di Penny, scontata ogni confezione del 25% a 1,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maroon 5 su Penny FM, le 16.30, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny, ne parlavamo anche mezz'ora fa. Oggi compleanno molto importante dal punto di vista discografico, perché compie 76 anni un eccellente compositore, cantante americano, Stevie Wonder, uno degli artisti solisti più popolari al mondo, che ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Stevie Wonder, che con la sua voce e la sua armonica ha incantato tutti. Per lui l'armonica è sempre stato uno strumento speciale. Sentiamo.
1: The harmonica for me is like a saxophone.
2: Per me l'armonica è come un piccolo sassofono. Ascolterei diversi musicisti che suonano il sax. Adoro il modo in cui suona, e quando mio zio mi ha dato l'armonica ho detto wow, mi piace, perché posso averla sempre con me, suonarla e piegare un po' le note.
0: Meraviglia sentirlo, eh? Questo pomeriggio festeggiamo i 76 anni di Stevie Wonder con un successo che ci porta ai primi anni 80, 1984, inserito nella colonna sonora del film La signora in rosso, The Woman in Red, con Gene Wilder e la bellissima Kelly Lee Brock. Sto parlando di questo capolavoro, eh? I just called to say I love you.

0: Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, Super FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È un po' che pensate se avessi il freezer un pochino più grande. E allora approfittatene perché c'è il 30% di sconto. Devo dire che 30% non è poco, sui grandi elettrodomestici fino ad esaurimento scorte, lo sottolineo, fino ad esaurimento scorte, per cui 30% di sconto sui grandi elettrodomestici, andateli a vedere anche nel punto vendita Penny nel quale siete. Intanto, mentre siete lì che li osservate e capite quello che può fare al caso vostro, vi ricordo Paga Penny, perché la spesa che fate con la Penny Card a maggio vi paga la vacanza, sì! Fino al 17 di questo mese fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro, a quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Non è affatto male. Buone ferie a tutti.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Stay the same su Penny FM.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora anche oggi pomeriggio con grande piacere torniamo ad occuparci delle ricette di Benedetta Rossi, l'amata food influencer. Sul sito penny.it, nella sezione ricette di Penny, fatto in casa da Benedetta, troviamo tante ricette in video con Benedetta che ci spiega come realizzarle. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a Benedetta informazioni su una ricetta semplice e gustosa, la crostata senza sensi di colpa. Attenzione al titolo che è particolare, eh?
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
4: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
0: Perfetto, io vi dico che più tardi, intorno alle 18:30, manderemo in onda l'intervista integrale a Benedetta Rossi. Intanto il ritmo della spesa ci riporta verso questa grande voce, Giorgia, su Penny FM con Corpi Celesti.

0: Giorgia su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E fino al prossimo mercoledì 20 maggio, da Penny ci sono i prodotti salva spesa. Su tanti prodotti, prendendone due in considerazione e utilizzandoli assieme, beh, viene il piatto di pasta per questa sera per la cena, piattone unico con una porzione abbondante, la classica pasta al tonno. Con la pasta voiello, formati assortiti, confezioni da 500 grammi, prodotto speciale Penny Card. Con la Penny Card ogni pacco è in sconto del 40%, 89 centesimi. Poi tra i prodotti salva spesa, appunto, il tonno, nella fattispecie all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare. C'è una confezione da 9 pezzi a quantità limitata per tanti piatti di pasta. Questo paccone vostro a 9,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Why Don't You Say So, Doja Cat su Penny FM. Vi ricordo il concorso Paga Penny, perché la spesa che fate con la Penny Card a maggio vi paga la vacanza. Sino al 17 di questo mese fate la spesa con Penny Card e spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Le 17 in questo istante, il ritmo della spesa nel cuore di questo pomeriggio di questo mercoledì del 13 di maggio ci riporta verso Damiamo David e Nile Rodgers. Questa è So To Me.

0: Wow, Talk to Me, Damiano David, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prendendo in considerazione i maxi formati, troviamo qualcosa da portare in tavola questa sera per una cena di quelle di livello, come se fosse preparata da uno chef stellato. Io direi un po' di pollo al curry con mele, banane e cocco. Secondo piatto che ha un sapore esotico, speziato, un po' agrodolce, utilizzando ad esempio le banane che trovate in un maxi formato al chilo in sconto 99 centesimi. A proposito di maxi formati, ce n'è uno anche per le mele Golden e la mela si Melinda. C'è una cassetta bella grande, ma grande grande quando dico grande, al chilo scontata qui da Penny solo un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Let me show you what love is, su Penny FM alle 17:15.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Nel reparto ortofrutta di Penny troviamo anche l'avocado Hass di Amo Natura. È considerato la varietà in assoluto più pregiata e diffusa al mondo, rinomato per il suo sapore intenso e di conseguenza anche per la consistenza cremosa. Con questo tipo di avocado possiamo creare tante cose gustose, ad esempio una tartare di salmone con crema di avocado e mandorle tostate, un'insalata di gamberi, giusto per portare due esempi. Allora, avocado Hass Amo Natura, ogni confezione, ogni avocado è vostra da Penny, 2,99 euro. Questo è il ritmo della spesa di Penny FM con Mr. Know It All. Il ritmo e la voce è quella di Teddy Swims.

0: Mr. Know It All con Teddy Swims, questo bravo cantautore statunitense che, pensate, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube, quello privato, tra il 2019 e il 2020, per cui insomma all'incirca nell'arco di un anno, ha iniziato ad attirare l'attenzione del pubblico online e di conseguenza delle major, e da lì è arrivato il grande successo e la possibilità di pubblicare qualcosa di suo con un consenso planetario. Le 17:20, dai, pensiamo a qualcosa che sia anche dissetante, oltre che sano e nutriente.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ad esempio, da Welles, uno dei marchi di Penny, la bevanda di avena bio. Essendo ricca di carboidrati complessi, fornisce energia in modo costante e ci aiuta ad evitare picchi glicemici improvvisi. Poi è naturalmente priva di lattosio e questo la rende un'ottima scelta per coloro che sono intolleranti come il sottoscritto, per chi cerca una bevanda più leggera. Bevanda di avena bio Welles, scontata la confezione da un litro del 33%, 99 centesimi. Poi, sempre da Welles, un peccato di gola di quelli al quale non si può e non si deve rinunciare: il gelato, sì! Confezione da 250 grammi, fior di latte e nocciola, scontato 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Could I Have This Kiss Forever con Eric Iglesias e Whitney Houston su Penny FM 17:32. Ci stiamo spostando gradualmente verso la seconda parte del pomeriggio d'acquisti di questo mercoledì del 13 di maggio. Parliamo di sport perché il prossimo fine settimana torna protagonista la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, al via dalle 14 di domenica la gara. Quello sul circuito spagnolo è uno degli appuntamenti più attesi della stagione e questo pomeriggio a Golosi di Sport celebriamo un pilota che su quel circuito ha vinto 10 volte, Valentino Rossi. Ritroviamo i momenti più suggestivi legati al suo ritiro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
0: In questa puntata di Golosi di Sport rendiamo omaggio a Valentino Rossi che dopo 26 anni ha dato il suo addio alla MotoGP. Con il Gran Premio di Valencia, il 42enne pilota di Tavuglia, 9 volte campione del mondo, ha chiuso la sua carriera agonistica. Valentino, al microfono di Sky Sport, ha descritto così quel pomeriggio indimenticabile.
2: Una bella atmosfera, il tributo un po' da tutti, dagli altri piloti, anche dalla gente del paddock, così. Poi è stato bello vedere tutte le mie moto dei mondiali insieme, che rende l'idea un po' di quanto tempo è passato.
0: Valentino è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Tra i ricordi per lui indelebili di questi anni anche questo.
2: Questa cosa che le signore, le nonne di 80 anni e anche però i bambini piccoli, perché presi dai genitori hanno visto le mie gare, ecco, sono cresciuti un po' con me la domenica pomeriggio, è una grande soddisfazione. Penso che sia la cosa più bella, ecco.
0: Valentino Rossi in gara ha sempre utilizzato il 46, numero scelto precedentemente anche dal padre nel moto mondiale. Sommando giorno, mese e anno della sua ultima gara, ovvero 14 più 11 più 21, il risultato è proprio 46. Magari un segno o semplicemente un caso. Valentino ha confermato che nella sua carriera sono accadute tante cose positive legate ai numeri. Grazie Vale per tutte le emozioni che ci ha regalato. Golosi di Sport torna su Penny FM la prossima settimana.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Technicolor Glasses su Penny FM a un quarto d'ora dalle 18. Eccoci qui, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha fatto girare il nostro microfono all'interno dei punti vendita per sapere un po' come organizzate la vostra spesa veloce.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ma chi è che sceglie in famiglia?
3: Insieme.
2: Ah, ok. Sì. Quindi avete scelto il tacchino?
4: Sì. Per un'ottima piadina.
5: Un'ottima piadina veloce, perché abbiamo tempi strettissimi con il lavoro, quindi immagino. Anche fare la spesa è diventato velocissimo.
2: Però per fortuna ci sono dei prodotti, no, che sì, facilitano
5: bene,
2: un po'.
5: Va bene, sì.
2: Voi siete, diciamo, nostri clienti?
5: Comunque, sì, sì. Generalmente si fa la spesa insieme alla figlia oppure al compagno, quando riusciamo a conciliare, quando riusciamo a incontrarci.
2: Ok,
5: dei giorni che vadano bene per tutti.
2: Grazie
5: a lei, buon lavoro,
2: arrivederci.
0: E allora tuffatevi in un mare di gusto, scoprite le ricette su www.mareblu.it e da Mare Blu tante cose interessanti pronte anche nel punto vendita Penny nel quale vi trovate, ad esempio dalle specialità Mare Blu, le specialità messicana, mediterranea, ortolana con tonno al vapore. Ogni confezione è vostra da Penny di queste specialità Mare Blu, messicana, mediterranea, ortolana, spendendo 2,39 euro.
6: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate e Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: Mara Sattei su Penny FM, 10 minuti dalle 18. Certo che questa sera per la cena un piatto di pasta, eh?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ci stai come? Allora, fettuccine pasta di Camerino, azienda storica fondata negli anni 80, si distingue per l'uso di grano 100% italiano, questo lo sottolineo con il pannerello giallo indelebile, grano 100% italiano, trafilatura al bronzo e dessiccazione lenta, diventando di conseguenza, grazie a queste cose, leader nel settore. Fettuccine pasta di Camerino da Penny, c'è una confezione da mezzo chilo a quantità limitata in sconto 1,99 euro. Come la portiamo in tavola questa pasta? Beh, condita con un sugo bello pronto. Ragù alla bolognese Barilla, scontato questo barattolo di vetro molto invitante da 300 grammi del 30%, lo portate a casa e lo aprite spendendo 1,92 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Eros Ramazzotti, momento d'amore in tutte le filiali Penny alle 18 che scattano in questo istante. Ancora buona serata, buoni acquisti. Il ritmo della spesa nel momento gold ci riporta i primi anni 90, 1991, con Michael Stipe e Ram. Questo è Losing My Religion.

0: Losing My Religion con Michael Stipe Ram 1991. Michael Stipe dichiarò che questa canzone si ispirava a una grande hit dei Police, Every Breath You Take. Alle 18.05 era il nostro momento gold qui su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E a questo punto con piacere ci occupiamo anche dei prodotti salva spesa. Offerte valide sino al prossimo mercoledì. Mercoledì 20 maggio troviamo il caffè, che è importante, ci accompagna lungo tutto il corso della giornata. Ognuno di noi ha il momento della tazzina di caffè, momento pausa. Allora facciamo la scorta di caffè. A quantità limitata, caffè su Erte Lavazza, 4 pezzi in sconto, 11,99 euro. Nella pausa, che sia colazione o che sia merenda di metà mattina o del cuore del pomeriggio, beh, ci sta anche Kinder Colazione Più, confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più, tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al prossimo mercoledì. Questo pacco è vostro a 2,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su

Instead, Superni FM 18:17, ancora buona serata, buoni acquisti da Penny, dove trovate delle splendide piante, ad esempio le rose, le azalee e le orchidee. L'orchidea, attenzione, non è solo un elemento elegante, decorativo, ma offre tanti benefici, tra i quali la purificazione dell'aria interna, dei posti dove viviamo, che sia posto di lavoro o posto dove appunto abitiamo, assorbendo eventuali inquinanti. Poi favorisce l'aumento dell'umidità ambientale, il miglioramento dell'umore e della concentrazione. Pensate, secondo il Feng Shui, promuove anche l'energia positiva, poi anche prosperità e fortuna.

E allora, orchidea, due rami e un bellissimo elegante vaso in ceramica in sconto da Penny, 9,99 euro. Fate vostre le piante che trovate da Penny, dai!

0: Caro Emerald e Giuliano Palma su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pomodori piccadilli gratinati, ci mettiamo poco a prepararli e saranno gustosissimi. Utilizziamo i maxi formati che troviamo da Penny. In questa categoria ci sono anche i pomodori piccadilli. La vaschetta da un chilo è in sconto 2,99 euro. Il modo migliore per condire anche i pomodori piccadilli gratinati è con l'olio extravergine d'oliva De Santis. Il De Santis 100% italiano ha ottenuto tra l'altro un giudizio ottimo, lo sottolineo, ottimo, nei test condotti ad esempio da Altro Consumo. In una latta da 3 litri, olio extravergine d'oliva De Santis a quantità limitata, maxi formato da Penny, approfittatene, questa latta da 3 litri è scontata 15,89 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Emma su Penny FM 18:32, ancora buoni acquisti da Penny. Anche questa sera con grande piacere torniamo ad occuparci delle ricette di Benedetta Rossi, l'amata food influencer. Sul sito penny.it, nella sezione ricette di Penny, fatto in casa da Benedetta, troviamo tante ricette, ma veramente tante, in video con Benedetta che ci spiega come realizzarle passo dopo passo. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a Benedetta informazioni su una ricetta semplice e gustosa che ha un titolo che è tutto un programma, La crostata senza sensi di colpa. Attenzione, andiamo a sentire, dai.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
3: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
2: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
3: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
2: Infatti anche questo è un buon consiglio.
3: Delle belle camminate che aiutano.
2: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
3: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
2: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
3: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Wellness, che è buonissima, e quindi ha completato il mix.
2: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
3: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais, pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
2: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
3: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
2: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
3: Sì.
2: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
3: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
2: Benissimo.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
3: Ciao.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Shawn Mendes, Lights On su Penny FM 18:48.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Proprio così, eccolo qui il concorso da favola. Grazie alla vostra spesa fatta utilizzando la Penny Card, potete vincere ogni mese 1.000 euro per le vostre spese. Ma potendo, dove vorreste andare in vacanza?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In Sicilia o in Sardegna, mare, sempre.
4: Venezia, la città molto bella e sono innamorato di questa città molto bella.
5: La Sardegna, sempre la Sardegna, e la Scozia, curiosità, ma se mangia male.
0: E allora vai con Paga Penny. Grazie alla vostra spesa, come vi dicevo, fatta utilizzando la Penny Card, potete vincere ogni mese 1.000 euro per le vostre spese. E la spesa di maggio vi paga la vacanza. Fino al 17 di questo mese, ancora qualche giorno, fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1.000 euro per una vacanza da sogno, la vacanza che desiderate. Preparate la vostra Penny Card o sottoscrivetela se ancora non l'avete. Si parte per le vacanze alla grande e paga

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Slow Me Down su Penny FM ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Vi lascio con Penny Insieme Mix e il ritmo della spesa, che riparte tra pochissimo con un successo dei Backstreet Boys, I Want It That Way. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme, mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Gli speciali di Fanny.
2: Lo speciale estate arriva sul nostro volantino per portarvi una ventata di freschezza. Questo grazie al ventilatore box, importante da avere in casa per mantenere alta la concentrazione. Penso ai ragazzi alle prese con gli esami di fine anno che anche con il sole cocente stanno ripassando il programma. Mente fresca e sangue freddo con il ventilatore box Fan per affrontare ogni sfida con il giusto supporto. Per un'estate da 30 e lode, il ventilatore box Fan ha 3 velocità e timer 60 minuti, così potrete azionarlo anche di sera prima di addormentarvi. Dopo un'ora si spegnerà da solo. Viene solo 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: I nostri gastronomi.
1: Benvenuti da Penny, approfittando delle offerte che trovate nel reparto freschi, mettiamo nel carrello del buon prosciutto crudo della nostra linea le freschette. A proposito di gastronomi, Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia, ha spiegato a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come si riconosce un buon prosciutto crudo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come si riconosce un buon prosciutto crudo?
4: Allora, un buon prosciutto crudo, per essere un buon prosciutto crudo, deve avere almeno due dita di grasso, deve avere un colore rosso brillante e avere anche delle piccole linee bianche in mezzo, che in gergo chiamiamo marenzatura, che aiuta ad assaporarlo al meglio perché sprigiona solo la sua dolcezza.
1: Grazie a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia. Abbinamenti ideali e freschi. Allora, il nostro prosciutto crudo lo abbiniamo della rucola, finocchio, ma anche zucchine, oppure diamo un bel tocco gourmet e affianchiamo il nostro crudo a del miele che esalta la sapidità del salume, o a delle noci e mandorle che aggiungono croccantezza. Da Penny, con i maxi formati prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, due vaschette sono in sconto del 36% a soli 3,79 euro.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.
1: Benny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: I prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi, da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. La Vazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale maxi formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Penny
2: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Maximum Lounge. Maximum Lounge.